0: Voce Io Wanga Remix. Se che carro a coi che ci dà in casa. Remix.
1: Ma che buca cuopani?
2: Gaganice!

Masu sauraron mu, barkanmu da haka, barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan shiri na dandalin uwanninmu. Sun dai zuwa muku daga nan gidan Durama ma a farin cikin al'umma. Masu sauraron neman abubu sakamakon fara wannan lokaci kamar da aka saba gabatar da wannan shiri. Wannan kuma ya faru saboda wasu dalilai da suka sha kan kamar da sani, shirin dandalin uwanninmu shi ne da ke tattauna batutuwa da shafi al'umma kai tsaye, musamman matsaloli da muke gani sun zafi al'umma, wanda muke gani akwai rawar da al'umma za su iya taka wajen warware ta, ko kuma hukuma da za su iya shigowa da haɗin gwiwa da al'umma domin ganin cewa an magance wasu abubuwa makamanta irin waɗannan. Idan mai sauraro yana biyo da mu a makon da ya gabata, ya ji mu da Farfesa Sumusi Buɗe Ƙofar Nasara, wanda muka yi tsokaci game da wato abubuwa da suka faruwa a cikin jihar Kano, musamman wanda shafi tarbiyyar matasa, musamman wanda ake gani a cikin kusan sati uku nan zuwa wannan sati da muka shiga, akwai karuwar wato dawowar harkar daba a cikin unguwanni, musamman ma a cikin unguwanni da suke na birane.

0: tafi a wannan lokacin duk wasu gotsoro-tsoma dole mutane su san me yake musu ciwo kuma su san shugabannin da za su zaba dole shugabanci zai kasance a arewa in Allah ya da
1: suke kalubalantar mu ko suke tare da su da kiban da wannan gwamnati kudin takarar mu wallahi a sun makara zaddaure zai ci zaban sa da girma gwamnati zai ci zaban sa duka yan takarkarin mu za su ci zaban su da izinin Allah domin Allah ne yake bada mulki
2: duk wanda yake tunanin cewar wai a Abdulsalam Abdulkarim eh zama zai bar jami'iyyar APC yana jami'iyyar APC daram kowa ya sani irin abubuwan da aka yi Abdulsalam Abdulkarim eh zama ba daidai ba to amma an ce mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo masa